0: Predvsem.
1: Ja, nič, uživajte v glasbi, zabavite se in ne predolgo odlašati, da bi sprobal kaj novega, ne? Tako kot jaz, ki sem toliko čakala, preden sem se lotila DJ-at.
0: Ok, pa prisluhnite...
1: Carpe diem.
0: Pa prisluhnite tvojim setom, ki bojo v rezidenci na Radio Študent. Hvala.
1: Hvala.
2: RS interview.
3: Questo silenzio cos'è?
4: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
3: Sveglia!
4: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 MHz modulazione di frequenza.
5: Noćni štikom, a